0: A very good morning to you, sir. Morning, madam. And a special good morning to you, sunshine. It's 6:04 for Tuesday morning, the 10th of June, 1980. Those are the Eagles and the peaceful, easy feeling. 6:04 and it's...
1: Das Radio sendete eben in mehreren Sprachen sehr viel Musik und war zeitweise eines der meistgehörten Radios unter jungen Menschen, sowohl unter Palästinensern aus Gaza und dem Westjordanland, als auch unter Hörern aus Jordanien und dem Libanon. Denn es sendete auf Mittelwelle und OKW mit guter Musik und Moderatoren, die alle Sprachen sprachen. Es ist schwer zu sagen, welche Sinn ein Projekt wie dieses hatte, aber es hat versucht. 1993 endete das Projekt, weil ihm von der israelischen Regierung die Möglichkeit angeboten wird, den Sender zu legalisieren. Das gefällt ihm nicht und er versenkt das Schiff vor der Küste von Haifa. Das Wreck liegt dort heute noch. Eine absurde Geschichte, wirklich kaum bekannt. Eine sehr ähnliche Geschichte, vielleicht noch unbekannter, ist die von Radio Brot. Brot bedeutet auf serbokroatisch Brot. Das ist ein ähnliches Projekt. Wir sind Mitte der 90er Jahre mit dem Balkan. Eine französische NGO namens Trois de Parole kommt auf die Idee, ebenfalls ein Schiff zu kaufen, es ein Radio umzubauen, in ein Radio umzubauen und es in diesem Fall in die Mitte der Adria zu legen. Ziel ist es, freie und seriöse Informationen zu senden, denn einer der Gründe, warum der Konflikt auf dem Balkan ausbrach, war, so erzählte mir eine serbische Freundin, dass man das Radio einschaltete und in Serben Spots hörte, die sagten, serbische Kühe geben mehr Milch als kroatische Kühe und es gab diese permanente Erzählung, diese Konstruktion nationaler Identität durch die Beleidigung des Nachbarns und so wuchs der Hass. Das Projekt Radio Brot wollte stattdessen in der Mitte der Adria senden, in allen Sprachen des Konflikts, serbokroatisch, slowenisch, montenegrinisch und Informationen so objektiv wie möglich verbreiten. Ich zeige euch ein sehr schönes Video, denn RAI macht gelegentlich auch gute Dinge. Die Basis des Schiffs, Vladim Bari, und ein Kollege konnte an Bord gehen und die Geschichte erzählen. Diese Bilder sind wirklich sehr eindrucksvoll. Dovevo
2: raccontarla. Queste immagini sono veramente belle.
3: Ce ne raccontano la storia eccezionale.
4: Večerašnji žurnal Radio Broda vodi i uređuje Maja Razum. Vijest je priredio Lazar Stojanović.
5: 6 borbenih aviona Atlantskog pakta vrši kontrolu vazdušnog prostora nad Bosnom i Hercegovinom počelo 14 časova shodno rezoluciji sa...
6: Almeno una quarantina di navi da guerra alleate incrociano oggi nell'Adriatico davanti alle coste della ex Jugoslavia. Dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale non ce n'erano mai state così tante, neanche durante le crisi più acute della guerra fredda. Tra portaerei e incrociatori, da qualche giorno c'è anche questa strana imbarcazione. Si chiama Droit de Parole, diritto di parola. È una stazione radio galleggiante. Trasmette tutto il giorno, 24 ore su 24, messaggi di pace. A bordo una decina di giornalisti. Sono serbi, croati, sloveni, montenegrini e bosniaci. Appartengono agli stessi gruppi nazionali che a poche miglia da qui, sul territorio della ex Jugoslavia, si combattono con ferocia da quasi 2 anni.
7: Da quando è cominciata la guerra le singole nazioni sono diventate compartimenti stanchi. Nessuno a Zagabria sa cosa succede a Belgrado. Lo stesso accade dall'altra parte. Non esistono più neanche i collegamenti telefonici diretti. Noi siamo soprattutto giornalisti, non siamo schierati con nessuna delle parti in lotta. No, non vogliamo tornare indietro nel tempo. La vecchia Jugoslavia non potrà mai più esistere. Il nostro compito è simile a quello dei pompieri. Vogliamo spegnere l'incendio dell'odio. La nostra gente deve tornare a parlarsi e a convivere in pace.
6: Droit de Parole prende il nome da un'associazione francese di volontariato che ha già dato una grossa mano ai mezzi di informazione indipendenti della ex Jugoslavia. Ha ottenuto una deroga alle sanzioni economiche per rifornire di carta i pochi giornali sganciati dal potere. Ma questa della radio galleggiante è un'iniziativa davvero senza precedenti. Grazie al trasmettitore, tanto potente da creare interferenze sulla nostra telecamera e all'antenna di 60 metri, Droit de Parole fa arrivare la sua voce su quasi tutto il territorio jugoslavo, Notizie e servizi si limitano al racconto dei fatti, senza commenti.
4: Snagu rezolucija o zabrani letova nad Bosnom. Od danas, točnije o 14 sati, nebo nad Bosnom čuvaju zrakoplovi.
8: Prima ancora che si trasferisse sui campi di battaglia, la guerra è cominciata con i mezzi di informazione. Una guerra delle parole, che continua e aggrava la situazione, perché non consente alla gente di avere notizie obiettive su quanto accade. È evidente che questa nave dà fastidio a tutti, a Zagabria come a Belgrado, perché la libertà di espressione è oggi il problema più grave in Jugoslavia.
6: A bordo di Droit de Parole la regola di vita è quella rigida del marinaio. Gli impianti e gli studi di trasmissione occupano quasi tutto lo spazio disponibile. I problemi tecnici sono enormi, basta un temporale per bloccare per qualche ora le trasmissioni. Per molti dei giornalisti, dei tecnici, degli speaker, questa nave è ormai l'unica casa. Mirna, ad esempio, è fuggita da Sarajevo, da un campo di concentramento delle milizie serbe. Ragico è stato licenziato dalla televisione del Montenegro perché non ha voluto schierarsi con i nazionalisti. Droit de Parole ha ottenuto un...
2: La radio trasmette di fatto solo un anno, perché poi finiscono i finanziamenti. E poi fortunatamente finisce anche la guerra, quindi diciamo che
1: Radio sendete de facto nur ein Jahr lang, weil dann die Finanzierung endete und glücklicherweise auch endete der Krieg. Aber das ist eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden. Finanzierung endete und glücklicherweise auch endete der Krieg. Aber das ist eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, weil sie weitgehend